0: ai mai kazi, ai mai kazi, ne gina
1: na fi ne
0: awi ii, ne gina na fi au shikini we, au shikini, au shikini. Ina wa kikile mchera e beta khutman laka, kati stata kire yo yo yo beta ta khake, ai shikini. Ai tore o ka tin go gatinga e a go mo gana matena
1: kaze
0: ha re tsenelele.